giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia.

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

Sa Divo Sax. Miloš Mihajlović baritono. Aca Rajković baritono.